0: kilanden isu wajib poldna mbu yoroba isu woldna da arnan kaduro sendiro en kuma isa na sai isa inda san maso durindi yandi anaye ntuma e kishan zaru wazi da din zuri sendi karan nam zanaye wahala sasain andi surullar de yanda yanaye andi sai di mar yana wahala yen annan kaduro awr sendi san maso kolda di san maso di fallin luwe namiya sendi diyar kiji andi diyar kiji
1: amma ba ja ya ja chi proscram de hawar ta na sembi hawda krinya da proscram da goye koyen
2: kuta da ne fitna jami'an maskombari mai boko haram mai ada samir luko dion claro gritinland ga waru kare burnish shawari a sadina kila fitna gultina ma ada diwal doni sulhu ya landarin za kudoro shawari gultina ma ada sheikh khalifa ababanki shi ma da rason no hazu luko doni andia ka originland
3: ku samin luko una da luwala mandero ni lewa sutimba chako ni lewa da ande jama borno da amga de marosa samya amma luwala ni lewa sutimba gumnati abonyan fet farako zawal sulhu ya ndero mazu
2: kuru are ma futiro shi sulhu gultina ma ada tidin den shi guljin din wono
3: kuru de futu tidin de bai dan zumbi misalama ya ande kadu ya borno inuata tangarata ma shewa